Ma per vedermi meglio e per la prima volta sentivo che sentivi che non siamo uguali.